decidi tu. Perché guidi se tu al limite? Mi dici sei stanco? Non ti voglio svegliare. Mi lascerai tu. Hai provato a chiamare troppe volte. Ci siamo sbagliati in strada. Il cellulare senza rete. E digli io tu. Ogni giorno alla gente. Ogni giorno in tre. Spiegarglielo.

hanno rubato di tutto, e adesso sono in malora. Hanno fregato me stesso, m'ero lasciato lì, nello specchio dell'ingresso. Quando prima di uscire, mi sono tolto me stesso di dosso, mi sono dovuto vestire.

m'hanno fregato l'amore. L'avevo messo lì, giuro lì, nel secondo cassetto. Volevo restarsi due giorni, non molto, due giorni, lontano dal letto. M'hanno fregato la rabbia, l'avevo messa sul terrazzo, sotto la sabbia, aspettando che il vento le togliesse la